casa fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: siamo la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: maiale da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzone da cantare.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere.
2: Che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il tetto tiene ancora?
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella, tutta da cantare. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
4: Radio Bella e Monella.
5: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
4: Radio Bella e Monella.
6: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Bella e Monella, tutta

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella.

0: pista da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento, controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti in 27, irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori, sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia, la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi, traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica, azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Sioli. Nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per De Salu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bella e Monella.

0: Furia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Bella Monella. Ma buongiorno a tutti quanti. Allora cominciamo questa puntata di Ferragosto. Buon sabato mattina, mi viene da dire. 8:06 minuti, stai ascoltando Radio Bella Monella. Io sono Rocky, quello che vi fa solitamente compagnia ogni sabato mattina. Però attenzione, perché oggi abbiamo una piccola novità, cioè porca miseria, qua a Ferragosto. No, già si è già fatto sentire. Io volevo fare una piccola sorpresa, invece ho rovinato tutto quanto.
1: Mannaggia, ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono la voce che allieta il pomeriggio di Belle Monella la domenica.
0: Davvero?
1: Dalle 14 alle 17 con il treno degli anni. Ma oggi così, randomicamente, sono passata.
0: Quindi mi stai dicendo che domani pomeriggio sarai in onda?
1: Sempre.
0: Davvero?
1: Tutte le domeniche sono in onda.
0: Porca
1: sì.
0: Miseria, quindi ti conoscono già tutti qui.
1: Certo, ma io sono la VIP. Io vado, vengo, ogni tanto torno.
0: Beato a te, porca miseria.
1: Io
0: sono qui, sono qui tipo da 3 mesi e non sono stare ancora come mi chiamo. Comunque,
1: no.
0: Io mi dico ogni volta che sono Rocky, piacere, sono Rocky, faccio compagnia, sono sempre Rocky, invece la gente poi se ne sbatte.
1: No, ma non è vero, secondo me ti vogliono tanto bene lo stesso.
0: Non ci credo tanto. Comunque, che ci fai in queste zone?
1: Ma sono in ferie in realtà, però vengo sempre a trovare i miei colleghi. Mm-hmm. E quindi mi piace tornare in onda, dare il saluto agli ascoltatori di Belle Monella. E tra l'altro ce ne sono tantissimi già svegli.
0: Beh, può essere. Sì. Ma infatti noi questa mattina cercheremo di capire una cosa molto easy. Che cavolo ci fate svegli questa mattina molto presto? Diamo anche il numero, te lo ricordi il numero? Vediamo.
1: Sì, che me lo ricordo.
0: Dai, proviamo.
1: Certo. 393-7366-170 per i vostri messaggi vocali WhatsApp.
2: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

0: Muovi il sole di zucchero, direttamente dal 2024 qui su Radio Belle Monella. Ancora un buon sabato a tutti, un buon ferragosto, ma c'è gente che non mi ha riconosciuto.
1: No, assolutamente no, ma no. Perché? Ma come fate? Vabbè, oh, capiamo benissimo che è sabato mattina, siete ancora addormentati, però insomma, non potete confondere la speaker migliore di Radio Belle Monella con la peggiore.
0: No!
1: No, aspetta,
0: io mi dissocio.
1: Non ho detto nulla, io non ho detto chi sia la migliore,
0: allora,
1: chi sia la peggiore.
0: Allora, salutiamo Sonia che mi ha riconosciuta, mi ha chiamato Princess, come mi chiama la Dallan, okay. Quindi un saluto neanche la Dallan. E poi sentiamo cosa dice Giovanni.
1: Vai.
2: Allora, buongiorno la Bella Monella.
0: Buongiorno.
2: Da Giovanni Riesolo. Ciao Rocky, lo
1: ciao,
2: spiega Pigioni e la Greta, la voce più sexy di tutta Bella Monella.
1: Vabbè.
2: Da tutto lo staff, buona giornata. Qua Riesolo oggi, tempo e clima molto bello.
1: Beato te.
2: Ciao.
1: Vabbè, però almeno ti ha dato di ragazza molto sexy.
0: Mi ha detto che ho la voce molto sexy.
1: È andata anche bene, diciamo.
0: Beh, sì,
1: non arrabbiarti del fuori onda.
0: No,
1: mamma
0: io
1: mia.
0: Sono felicissima, è stato molto carino.
1: Vedeste del fuori onda, porca miseria, ti ha dato su un olfo, si è arrabbiata, ha chiamato Greta. Guarda che mi ero confuso con te.
0: Addirittura, no, io credo che Greta stia beatamente dormendo.
1: No, beata lei. Invece voi al 393-7366-170 vi va di raccontarci tramite messaggio vocale oppure scritto che ci fate svegli così presto questa mattina?
3: Radio Bella Monella.

0: parlare d'amore. Noi non parliamo d'amore, lo facciamo direttamente, però queste cose non le potete vedere.
1: Capito?
0: Purtroppo.
1: Già caliente alle 8:24 del mattino.
0: Io sono sempre così emozionato quando ho un ragazzo vicino a me che vogliono condurre insieme a me. Soprattutto poi di sabato mattina quando sono tipo mezzo out, no? Che mi tirano anche un pochettino sul morale.
1: Beh, parlando d'altro, dobbiamo salutare alcuni ascoltatori.
0: Vai.
1: Tra cui Cinzia, che ovviamente ci augura buona giornata, e ci dice che sta andando a fare un bel pranzetto in montagna.
0: In montagna, guarda Cinzia, sicuramente tu ti sarai dimenticata di comprare qualcosa in supermercato, mm-hmm. Però noi abbiamo la soluzione per te.
1: Esatto.
0: Per te e tutti i tuoi amici che ti stanno facendo compagnia in macchina, probabilmente. Perché Prix oggi, sabato 15 agosto, in realtà tutte le sedi di tutti i supermercati di Prix saranno aperti fino alle ore 13, quindi...
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
0: Pensate che figata, l'abbiamo fatto noi invece che passarono in spot pubblicitario.
1: Abbiamo fatto la riva.
0: Siamo bravissimi, siamo.
1: Si torna nel 2006 con la voce degli Sugar Free. Questa è Solo Lei Mi Dà, qui su Radio Bella e Monella.

0: Colors con Rolling Stones.
1: Ma cosa ci fate svegli in questo sabato mattina insieme fino alle 12 con Angelica e Rocky? 393-736-6170.
0: Sperando che si sia svegliata prima l'Angelica di voi, se no sarebbe un problema.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E bravo Davide che non va mai in ferie neanche a Ferragosto. Ci ha fatto appena ascoltare il disco di Noemi, ti amo, non lo so dire.
2: Alla Cale auguriamo tanta buona guarigione.
1: Esatto.
2: Alla Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
1: E ad aprile Luca Carboni.
0: Bella e Monella.
1: Hai capito, seconda mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella alle 8.41 di questo sabato mattina di Ferragosto. Stiamo cercando un pochettino di capire perché siete svegli così presto questa mattina. Che è stata fade bello.
2: Sì, ma ci hanno mandato alcuni messaggi vocali al 393-736-6170. Buongiorno.
3: Buongiorno Bella e Monella. Buon Ferragosto intanto a tutti. Cosa faccio sveglia quest'ora? Sto andando a lavoro in gelateria a fare anche oggi gelati e aspettare i clienti per Ferragosto. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Ma guardi, spero che i clienti vengano a Ferragosto, anche perché poi
2: sì.
1: Penso preferisco mangiarsi una bella grigliata, bersi qualche spritz, farsi magari qualche birra, probabilmente ubriacarsi anche,
2: e
1: giusto?
2: Infatti, a proposito di grigliata, c'è Matteo che anche lui è al lavoro davanti appunto ad una griglia.
1: Esatto, dice: buongiorno ragazzi, ultimo servizio e poi ferie. Matteo e i peccati della terra, bello comunque questa cosa.
2: E poi
1: che
2: tu,
1: gruppo strano.
2: Hai visto, ma è aperto praticamente alle 8 del mattino dicendo: ah, nessuno mi riconosce, nessuno mi chiama per nome. Abbiamo un bellissimo messaggio per te.
1: No, leggilo te però.
2: Lo leggo io.
1: Vai,
2: allora,
1: te.
2: Vabbè, ci dice che è in strada per andare al mare, però dice: Rocky, credi di più in te stesso perché sei molto simpatico.
1: Grazie, mamma mia. Sai come mi sento invece io? Un po' come dice Anna, una white girl wasted.
2: Ah,

0: Buongiorno, sono Terry, chiamo Spinea. Sono sveglia sempre tutte le mattine dalle 6 in poi, perché ormai sono abituata a questi
1: ritmi.
0: Mi piace tanto camminare al mattino, perché quando posso, anche con questa caduta, vado in giro molto presto e cammino così nelle, per le stradine del mio quartiere.
2: Tutta salute.
0: Buon Ferragosto a tutti, un abbraccione grande, Radio Bella Manella.
1: Buon Ferragosto anche a te, però troverai qualcosa di migliore da fare a Ferragosto invece
2: ma
1: che girare comunque nelle vie del quartiere.
2: Ma non... poverina,
1: mi
2: non è vero.
1: Mi sembra una cosa molto triste.
2: Terry,
1: comunque.
2: No, non ascoltarla, bravissima, dovremmo tutte prendere esempio da te.
1: Chiamarci Terry.
2: Chiamarci Terry.
1: Okay.
2: Salutiamo anche Marta, Giuliano e Alvise che stanno andando a fare un bel bagnetto in piscina.
1: In piscina, beati loro, vabbè, diciamo che con questo caldo giustamente ci sta una bella rinfrescata. Portatevi anche il sapone, anche lo shampoo, perché magari mi fate direttamente la doccia all'interno.
2: Cos'è, una frecciatina?
1: Ma sì, perché ogni tanto sai come funziona, no? Quando c'è tanta gente, la gente fa anche la pipì in piscina, no?
2: No, non ci fai pensare a queste cose brutte, per favore, ti prego. È sabato, è Ferragosto, fammi mantenere il sorriso.
1: Vabbè, se vuoi la faccio qui la pipì allora.
2: No, per favore.
1: No. Radio Bella e Monella.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: comunque c'è un'ascoltatrice che mi spezza un sacco, no? Perché vabbè, noi magari non abbiamo dormito stanotte, dici ok, tutto abbastanza, siamo scusati. Però lei è praticamente nello stesso posto insieme ai suoi amici, sono nella stessa posa
1: da 3 giorni praticamente. Ma Lorella, tutto ok? Tutto bene? Dobbiamo mandare i soccorsi? Allora facciamo un po' di contesto, perché ovviamente chi ci ascolta non capisce. Però abbiamo chiesto stamattina che cosa state facendo per Ferragosto, cosa ci fate svegli così presto. E allora Lorella giovedì, carinissima, ha mandato la foto di che cosa sta facendo lei per Ferragosto e anche oggi ha mandato la stessa foto in posa, tutti insieme uguali, quindi tutto ok.
0: C'è Lorella con i suoi amici che sono tipo nella stessa posa, che sta guardando la telecamera da giovedì giovedì pomeriggio. Ma secondo me sai cosa? L'ha fatto per intelligenza artificiale.
1: Dici?
0: E secondo me sai, la inoltrerà anche l'anno prossimo questa foto. Magari ci saremo io e te, penso un po'. Magari, guarda.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, italico, romantico.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
7: Ora, le 9:01.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto, riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Bella e Monella, tutta

0: Gira di già alle 9.06 del mattino, vuol dire che c'è qualche problema.
1: Ma no, ma è Ferragosto, è giusto, è giusto.
0: Ah, quindi dici che ci sarà sicuramente qualcuno che avrà bevuto un sacco già di birre.
1: Uff, ma già da ieri sera.
0: Al posto del cappuccino, dici?
1: Sì,
0: funziona
1: sì,
0: così adesso.
1: Già dalla prima.
0: Vabbè, però noi abbiamo una cosa molto importante da ricordarvi, perché sicuramente magari c'è qualcuno che adesso è a casa, che si sta rilassando, qualcuno che è in ferie, o magari qualcuno che sta prenotando le ferie anche per ottobre, che magari gli interessa molto di più andare in ferie quando c'è un po' più di fresco,
1: esatto.
0: Giusto? Vi ricordiamo questa cosa qui, perché dopo il sold out della nostra crociera sono rimaste due cabine esterne con balcone, quindi due, solamente due, fate veloce a prenotare.
1: Sì, mi raccomando, dall'11 al 18 ottobre MSC Meraviglia con un itinerario splendido, Livorno, Marsiglia, Barcellona, Tunisia, Palermo e Napoli.
0: Fino a là andranno? Porca miseria, ma così tanta voglia c'hanno di viaggiare.
1: Ma guarda,
0: questi.
1: Se non vogliono andare loro ci penso io.
0: Però noi ci andiamo gratis perché c'è una quota di iscrizione che è un po' altina e i soldi non ne ho.
1: Beh, ovvio, paghi tu al massimo.
0: Beh, ci mancherebbe. Una settimana di vacanze insieme agli speaker di Radio Belle Monelle e agli spettacoli con Droopy, Los Locos e tanti altri artisti.
1: E tra l'altro la quota è giustissima, 1.465 euro a persona, comprende cabina esterna col balcone, la pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica che non si sa mai e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
0: Ah, ecco perché il costo era così elevato, perché hanno veramente qualsiasi tipo di cosa qui.
1: Sì, tu non hai pensieri, devi solo andare e goderti la vacanza.
0: I pensieri ci sono invece perché le cabine disponibili sono rimaste veramente solo due, quindi affrettatevi, direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze.
1: E per informazioni e prenotazioni 0423 73 67 in orario ufficio.
0: Ripetiamo 0423 73 67 in orario appunto ufficio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ornella Valoni con Santa Allegria, un remix di Jack Sunny qui su Radio Belle Monella. Però ci ripresentiamo un'altra volta, perché a quanto pare i nostri speaker non sono molto attenti questa mattina.
1: Ma insomma, piano piano bisogna andare.
0: Piacere,
1: ciao.
0: Rocky.
1: Ciao, io sono Angelica, molto piacere.
0: Hai capito chi siamo? Rocky e Angelica, vi teniamo compagnia fino a mezzogiorno. Sì,
1: esatto.
0: Anche durante la mattinata di Ferragosto.
1: Soprattutto durante la mattinata di Ferragosto.
0: E non ci pagano di più, cioè pensate un pochettino. Noi lo facciamo per gli stessi soldi che prendiamo anche durante l'anno.
1: Lo facciamo per passione.
0: Esatto.
1: La passione, quella vera, quella intrinseca.
0: Vado a casa, ciao.
1: Allora, dobbiamo salutare un po' di persone.
0: Dai.
1: Abbiamo il marito Fabio, che a quanto pare sta facendo dei lavori per Ferragosto, quindi tra chi va al mare, chi in montagna e piscina, lui fa i lavori agli scuri, manutenzione e balconi.
0: Bello, ma secondo me sta preparando il pranzo.
1: Carino,
0: ecco.
1: Carino. E poi
0: abbiamo... dovrà accogliere un sacco di ospiti, quindi gli ospiti sicuramente dovranno essere anche
1: andranno là
0: bene.
1: E guarderanno i balconi.
0: Fabio a lavorare, dici?
1: Comunque. E diranno che brutti questi balconi. E quindi lui li mette a posto.
0: Basta che non dicano che è brutto Fabio.
1: No, poverino Fabio, no, Stella. Poi abbiamo Robertino invece che ci augura un buon Ferragosto e ci fa vedere questo parco meraviglioso in cui
0: che
1: lo passerà.
0: Figata. No, bello. È casa sua quella, me l'ha fatta vedere anche in chat privata.
1: Cioè, è casa sua.
0: È ricco lui.
1: Esatto, molto ricco.
0: Comunque noi vi ricordiamo al 393-7366-170, anche durante la giornata di Ferragosto voi potete richiedere la canzone che fa, quindi inviate un messaggio vocale e dite: oh Rocky, Angelica, io questa mattina voglio ascoltare la canzone che fa, però la devi cantare te, giusto?
1: Sì.
0: Non tu Angelica,
1: no,
0: gli
1: no,
0: ascoltatori.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: voce inconfondibile, quella di Iram, che si è presentato qui in Radio Belle Monella con il disco Cabana, il disco che ci siamo sentiti alle 9:21 minuti, appunto. State ascoltando la voce di Rocky e Angelica, giusto?
1: Sì,
0: che
1: esatto.
0: Poi sai, mi stavo già perdendo con il nome.
1: Come?
0: Mi ero fermato Greta,
1: mia.
0: Io ancora.
1: Ancora la voce sexy di Greta, soprattutto.
0: Il primo messaggio di stamattina. Però stiamo cercando un po' di capire quello che state facendo di bello questa mattinata, insomma, con chi lo state passando, se siete al lavoro, se vi state preparando anche per la grigliata. Quindi noi stiamo qui per farvi compagnia, meglio di così.
1: Fino alle 12, lo ricordiamo, salutiamo la nostra Rossana, che lei ci dice che è tornata da Caorle, quindi è andata al mare in questi giorni e oggi invece è in famiglia con la grigliata e tanta tanta felicità.
0: E brava Rosanna, brava. Rosanna, Rosanna, Rossana.
1: Rossana, Rossana, mamma mia, queste vabbè, lo perdoniamo.
0: Sti cavoli, dai. Meglio facciamo così, andiamo avanti con la musica, che forse
1: andiamo avanti con la musica, aspettiamo i vostri audio per la canzone che fa.

0: vieni a vedere.
1: Cesare Cremonini dal 2002 con Vieni a vedere perché. Dai, vieni Cesare, se hai il coraggio, a vedere cosa succede qui in studio.
2: Vieni a portarci le brioche.
1: Magari, cavolo, ma che brioche, che sarà pieno di soldi, una pasticceria intera.
2: Anche. Non dico di no.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
9: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero la fila là.
18: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: E bravissimo Antonello Loceri che ci ha selezionato una grandissima pillola prima della pausa pranzo. Donatella Rettore con Donatella,
1: Piotta con La Grande Onda,
0: e ad aprire con il disco di Bruno D'Andrea, Nano Nano,
1: direttamente dagli anni 80.
0: Davvero?
1: Sì, una serie TV, la
0: brava
2: conosci. Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti qui in compagnia di Rocky e la ragazza con la voce
1: sexy, la voce
0: sexy,
1: più sexy,
0: che si chiama Angelica. Mamma mia, ormai siamo usciti fuori di testa.
1: Sì, sì, sì. Hai cambiato già in rubrica il mio nome, Angelica, da Greta con la voce sexy.
0: Sì, ma secondo me potremmo tipo fare un programma
1: solo con questo.
0: Le ragazze con la voce sexy.
1: Io.
0: Esatto, però stavo pensando a questa cosa qui. Chissà se Antonello Ceri da piccolo prendeva l'autobus o prendeva tipo i treni.
1: Dovremmo chiederglielo quando
0: secondo
1: lo vediamo.
0: Secondo me sì, ed era uno che secondo te faceva il biglietto oppure no?
1: Dai, sì, mi sa da persona per bene.
0: Buona,
1: sì,
0: dici?
1: Sì, sì, sì.
0: E pensa che questa cosa del biglietto, ovviamente sì, funziona anche qui in Italia, però in Germania sta sfuggendo un po' di mano, perché tanti viaggiano senza biglietto, però sappiamo che è un reato.
1: Non si fa.
0: Esatto, bisogna stare molto attenti, anche perché poi i controllori te lo mettono in quel posto, giusto?
1: Sì, sì.
0: Però in Germania è un reato vero e proprio, si può anche finire in carcere, qui invece no, un po' più
1: easy, sì, che ti fanno prendere un po' di spavento.
0: E anche un po' di multe. Un po' di spavento. Però nonostante ciò, un ragazzino ha avuto una geniale idea. Sai cosa ha fatto? Non la solita applicazione che ti... Perché noi siamo sempre abituati alle solite applicazioni che sì, Waze per esempio, ti dà gli autovelox, quindi sì, è una cosa anche molto
1: ti
0: più
1: aiutano,
0: gestibile.
1: Certo.
0: Lui, un ragazzino che si chiama Johann Trelloff, uno studente del Politecnico di Berlino, ha sviluppato un'applicazione che ti permette di individuare i controllori all'interno di un treno, che secondo me è difficilissimo.
1: Allora, è geniale l'idea, ma allo stesso tempo rischia veramente di andare in carcere lui, perché è una cosa assurda, non si fa, è illegalissimo.
0: Sì, si chiama appunto così, però è stato comunque un genio, posso dire.
1: È stato un genio.
0: A parte che secondo me o girano con i dispositivi strani, i controllori a Berlino,
1: oppure sennò... in incognito forse,
0: anche
1: così
0: in
1: non
0: incognito.
1: Si fanno vedere, perché quest'app ha 40.000 utenti, quindi ci sono circa 40.000 persone che girano sempre senza biglietto.
0: Ecco, quindi ragazzi, ragazze, se avete intenzione di andare in Germania e volete girare senza biglietto, vi consigliamo questa applicazione di questo ragazzo qua. Sono peggio noi, mi sa,
1: esatto,
0: del ragazzo.
1: Siamo veramente terrificanti comunque.
0: E chissà se Merck & Grammer e la Brancaleone e The Colors giravano in autobus.
1: E prendevano il biglietto.
0: In Ferrari giravano.

0: 1979, un tuffo nel passato con Viola Valentino, la sua Comprami.
1: Comprami Viola, ti prego, fai di me tutto quello che vuoi.
0: Hai
1: comprami,
0: capito.
1: Mettimi in giardino, fammi fare i lavori di casa, fammi stirare, fammi cucinare. Comprami e anche Angelica, perché mi sto trovando veramente molto bene con questa ragazza dalla voce super sexy.
0: Eccolo là, che stellina. Abbiamo un salutone da fare.
1: La Dallan!
0: Sì!
1: Che sta andando al mare.
0: La Dallan che sta andando al mare, un super ferragosto, meritato riposo. Allora, un grandissimo bacione, goliti il mare anche per noi.
1: E noi ci godiamo la canzone di Shinobi che si intitola Tutta la notte.
2: Yeah.

0: nostre 4 ore assieme qui su Radio Bella Monella con il disco di Madame Marrakesh con Volevo Capire. Ma io volevo capire una cosa invece.
1: Dimmi.
0: Quando è che tornerai qui in onda assieme a me?
1: Non lo so, caro Rocky, non lo so.
0: Non lo
1: so
0: ancora.
1: Però ti posso dire che tornerò su Bella Monella la domenica dalle 14 alle 17 con il treno degli anni.
0: Sì, ma non possiamo vederti di persona. Questa cosa un po' mi dispiace.
1: No.
0: Però va bene, dai, magari ci ripensi, magari ci vieni a fare qualche saluto una volta ogni tanto.
1: Ogni tanto passerò randomicamente, vi faccio una sorpresa.
0: E allora facciamo così, Rocky vi dà appuntamento a non so quando in realtà, perché poi vado in ferie, quindi tornerò direttamente a settembre.
1: Ok.
0: Quindi dalle 19 alle 21, yes, in conduzione serale, quindi.
1: Spoiler!
0: Sì, dalle 19:21, poi non si sa.
1: Ok.
0: Altre news non le diciamo.
1: Benissimo.
0: Invece la Greta con la voce.
1: La Greta con la voce sexy, la domenica appunto.
0: Esatto, quindi ci salutiamo, buon weekend e buon Ferragosto.
1: Buon Ferragosto a tutti!
0: Ciao!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Molto Bella e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Buongiorno da un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua, l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta. Non ci sono feriti, la struttura adibita a vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera, in corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen, a Palermo, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri, la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa, durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango, rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona, Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella.

0: Le belle e monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
1: Su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente le belle monelle. Attenzione, amici, perché oggi è il 15 di agosto, è Ferragosto, quindi
4: è il mio precompleanno.
3: Si può già pensare al Natale, Monica.
4: Beh, allora, le buone notizie sono un sacco. Ah, è Ferragosto, quindi auguri per tutti, perché Alvise oggi ne ha portate 4.
3: È vero.
4: Già pulite, tra l'altro, bravo Alvise.
3: Tagliate tutto quanto.
4: Io ho portato la carne per fare la grigliata di sopra.
3: Sì.
4: Sul tetto, che tanto fa freschino, si sta bene là sotto.
3: Meraviglioso.
4: Sotto.
3: C'è Andrea De Luca che ha portato da bere.
4: Ho portato
3: giusto un paio di analcolici.
4: Il tiramisù, perché domani è il mio compleanno.
3: Bello.
4: E siccome andiamo in replica anche domani, cominciamo a festeggiare a oggi e andiamo avanti a domani, a dopodomani.
3: 48 ore di festeggiamento.
4: E quindi oggi è tutto bello, anche
3: sì,
4: perché manca l'avvocato, possiamo dire quello che
3: perfetto
4: vogliamo.
3: E allora inizieremo dicendovi la numero 30. Seif, buona domenica.

0: Posizione numero 29 per Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America. Io direi commentiamo le canzoni. Ti piace questa canzone?
1: Molto,
0: questa nuova
1: ma
0: formula?
1: A me piacciono tutte. No, allora, questa qua, devo dirti la verità, facciamo un po' come a Sanremo, vuoi?
0: Sì.
1: Mi piace molto. Chi è? Chiami Carlo Conti? Chi stai chiamando? No. La sicurezza?
0: Stavo già digitando il numero 112 per la polizia e 113 per i carabinieri. Perché sei partita con troppa bontà,
1: no,
0: ma va benissimo.
1: No, dai, però mi piace, ha fatto un bellissimo lavoro, anche se loro due sono un po' così strani da vedere insieme, no?
0: Beh, loro devono
1: un
0: essere
1: curiosa.
0: Una combo al di fuori dalla
1: però
0: musica.
1: Però io vorrei andare a cena con loro. Adesso giochiamo con chi vorresti andare a cena di questi cantanti. Devi scegliere. Allora, ascoltami qua.
0: Vai.
1: Con chi vuoi andare a cena? Con chi vuoi andare in vacanza?
0: Sì.
1: Con chi vuoi fare un aperitivo? Okay. Con chi vuoi fare gavettoni?
0: Perfetto.
1: Okay.
0: Tu intanto andresti in vacanza con Blanco,
1: sì,
0: che lo troviamo alla posizione 28. Bella.

0: con cattive abitudini. Io andrei a cena con Salmo.
1: Io col... beh, guarda, ma è sempre incazzato però.
0: Ma non è vero che è sempre incazzato,
1: cioè,
0: ma non
1: Salmo,
0: diciamo,
1: perché è sempre arrabbiato? No. Maurizio, ma perché?
0: È il suo stile.
1: Ho capito,
0: lui
1: però rilassati. Cioè, non puoi essere sempre arrabbiato.
0: No, va benissimo così.
1: Anche a Ferragosto.
0: Va benissimo così. Uno con cui farei aperitivo è il prossimo.
1: Se...
0: la posizione 25, che è J-Ax.
1: Perché a casa, no, con Stigliola d'Asti. Andrei là a fare del gran barbero in giardino con Ax.
0: Perché non me la sento una cena intera al momento con lui, perché se no
1: andiamo
0: a potrebbe...
1: bere barbera con J-Ax
0: e alla fine ti ritrovi anche a cantare country,
1: sì,
0: come ce la canta IPIO, però anche no, la posizione 25.

0: Alla posizione numero 24 troviamo Bresh con Da Dio, un altro con cui le serate secondo me non passano troppo via lisce.
1: No, esatto, sembra uno di quelli che esce bella roba e torni la mattina dopo.
0: Esatto.
1: Non so come questo
0: sia. Ma dell'anno, capito, successivo anche.
1: Ma come questa impressione? Andiamo alla 23, Giulia e Biagio Antonacci insieme, l'ultima canzone. Canterò.

0: Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspetta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma va!
15: Sono andato da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
17: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Pa, era un tipo così, secondo me.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni invece? Come li vedi?
0: No, loro sono da aperitivo in centro a Milano.
1: E basta.
0: Come tipi, no?
1: E a casa anche tendenzialmente sulle 6:30, 7, perché si va a nanna.
0: Però secondo me Marco dopo è uno che va anche a fare festa.
1: Dici?
0: Non lo so. Lei non lo sa.
1: Nel frattempo ce li ascoltiamo la posizione numero 4.

0: questa settimana pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento. Loro sono quelli che devi invitare al matrimonio.
1: Che
0: perché
1: fanno
0: casino, fanno festa, il loro tavolo è quello che fa più casino, sono quelli che fanno gli scherzi agli sposi.
1: Sono quelli che ogni 5 minuti fanno partire applauso agli sposi!
0: Sono un po' come i remix da noi. Che i remix sono due e loro sono in metà di mille.
1: Vedi. Nel frattempo, Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, bene o male, o ti porta fuori a cena. O.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella.
3: E loro ci hanno portato, ragazzi, a ballare sul palco della Notte Tutta da Cantare di Jesolo. Hanno fatto ballare tutta Jesolo, sono stati pazzeschi. Merck e Cremont, che ridere quando hanno detto ciao Radio Peter Pan.
4: Sì.
3: All'inizio ci ha fatto molto ridere.
4: Tra l'altro,
3: però ho detto ciao Radio Belle e Monelle 2000 volte per recuperare, ci hanno fatto molta tenerezza. Vi vogliamo bene, raga.
4: Non so se hai notato anche nel loro reel di parola stessa.
3: Sì, sì.
4: Ma va bene,
3: ma
4: noi
3: va, non importa,
4: vi bene,
3: ragazzi, stupendissimi, stupendissimi.
4: Sono nostre sorelle come
3: è
4: radio, quindi
3: famiglia,
4: va benissimo.
3: Quindi siamo contenti, la loro esibizione è stata pazzesca e quindi non potevamo che averli al primo posto della classifica di Ferragosto.
4: Salsicce, costicine e polenta sono pronte.
3: È tutto
4: se
3: pronto?
4: Vuoi andiamo.
3: Ragazzi, noi andiamo a mangiare il grigliatone,
4: sì,
3: l'angurione, il tiramisuone.
4: E il polentone.
3: E il polentone, ci sentiamo di nuovo la prossima settimana.
4: Sì, o in replica la domenica qualora.
3: Che è il mio compleanno,
4: esatto.
3: Quindi sentitevi liberi di mandare fiori, offerte, bonifici e biglietti.
4: E chi indovina
3: aerei
4: l'età, lunedì si aggiudica una maglia di Belle e Monella.
3: No.
4: Sì,
3: no,
4: sì, sì, sì, sì,
3: no,
4: assolutamente.
3: No, questa cosa è sbagliata.
4: No, no, è giustissimo.
3: Non la faremo.
4: L'età corretta di Monica Morgan, sbizzarritevi dove
3: no
4: volete e assegneremo
3: no
4: una maglietta.
3: Non credo proprio.
4: E invece lo crederemo tutti quanti.
3: Buon weekend, amici.
4: Ciao.
3: Chissà se il bis arriverà lunedì. Lo lascerò uscire da questa stanza vivo. Chi può dirlo? Arrivederci.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: salmonella.
1: Tutta da cantare.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: mare.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
6: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: cioè stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cervi su Belle Molella, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo! La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Radio Bella e Monella.
4: Siamo come Gioia Pappa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Viale da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella,
7: il treno degli anni.
6: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: Buongiorno a tutti e buon Ferragosto a tutti quanti. Inizia anche oggi il treno degli anni, queste tre ore di musica che ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo, tutte italiane, tutte da cantare e tutte da ballare a squarciagola. Io sono Sara Manea e vi guiderò in questo sabato insieme.
6: Bella e Monella.

0: E già così siamo partiti con il piede giusto, infatti con Jovanotti e la sua Sabato, gli Articolo 31 Tranchi Funky e Marco Mengoni mandare tutto all'aria, il ritmo nella prima terzina non è mancato. Abbiamo già cominciato a muoverci un pochino, a fare un po' di festa, ma adesso arrivano anche Tiziano Ferro, che nel 2015 ci cantava Incanto, una canzone che ci parla d'amore, quello bello, totalizzante, quello che ti rende proprio felice, quello che non devi pensare a se la tua vita ha un senso oppure no, perché tanto, mentre sei immerso in questa situazione, è tutto rose e fiori. E poi andiamo con un Vasco che nel 1993 ci cantava una canzone un pochino più consapevole, con la sua Vivere, tratta dall'album Gli Spari Sopra. Qui si parla di vivere una vita, sì, ma non proprio perfetta, infatti lui le imperfezioni anzi le ha sempre volute portare fuori abbastanza. Qui si parla del tempo che passa, nel bene o nel male, con tutte le difficoltà, ma quanto sia importante scegliere di andare avanti tutti i giorni senza soffermarsi troppo sulle cose. E poi continuiamo con Madame e Fabri Fibra e la loro Il mio amico del 2021.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Ed andiamo nel 2022, quando Matilda De Angelis ci faceva vedere che lei sa cantare anche molto bene. Infatti in featuring con Elisa ci cantavano Litoranea, tratta dall'album Ritorno al futuro, Back to the Future di Elisa, ed è una canzone di quelle che ci fanno un po' ricordare l'estate, ma con un filino di malinconia in sottofondo, che insomma fa sempre parte anche un po' dei pezzi, di tanti pezzi di Elisa, non tutti ma diversi devo dire. E poi andiamo nel 1992, quando troviamo un Biagio Antonacci abbastanza arrabbiato, perché cominciava a tirare fuori il carattere il ragazzo, soprattutto con il pezzo Liberatemi. Qui si parla di liberarsi proprio di una storia, di una situazione sentimentale che ti fa stare male, e su questo brano lo si sente abbastanza convinto di questa cosa. E poi andiamo nel 2019 con Elodie e Marrakesh, che si conoscevano proprio sul set di Margarita.
1: Bella e Monella, il 3.

0: questa prima mezz'ora insieme. Nella prossima ci aspettano nomi come Luna Pop, gli 883, Zucchero, Laura Pausini, Giorgia, Francesca Michelin, eccetera eccetera, e quindi ci risentiamo fra pochissimo a dopo la pubblicità.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va!
13: Sono andato da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E questa mezz'ora parte con un bel po' di romanticismo, infatti partiamo subito con il Luna Pop, Un giorno migliore, poi andiamo con gli 883, Ti sento vivere, e qui una dedica d'amore fantastica, e poi continuiamo con Tommaso Paradiso, Blu ghiaccio travolgente, e anche qui si canta
1: Bella e Monella, il treno.

andiamo nel 2021, quando Mace Blanco e Salmo ci cantavano la canzone Nostra. E qui è un insieme di cose, perché quando si uniscono un po' l'elettronica, il rap, questa storia d'amore che continua a farsi sentire anche se è finita, ne esce appunto questo pezzo. Questo pezzo qui che è l'insieme, l'unione delle forze di un sacco di artisti che provengono da strade, percorsi musicali molto diversi, che però a volte quando si incontrano fanno uscire qualcosa di buono. E poi andiamo ben indietro nel tempo, negli anni 80, 1987, quando Zucchero ci cantava Con le mani, tratto dall'album Blues. Lui che è sempre stato un pochino furbetto, che ci ha sempre detto le cose che voleva dirci, anche se magari sono un pochino piccanti, ma il modo per farle passare le trova sempre e comunque. E ci cantava Con le mani, facendoci capire appunto quante cose si possono fare con le mani, quanto ti puoi far capire bene solo con le mani, senza l'uso delle parole. E concludiamo con Emma, che nel 2012 ci cantava Cercavo amore, dall'album Sarò libera, e qui si parla di un amore cercato.

0: ora arriva il momento degli inviti. Sei pronta? Sei pronto? Prendete carta e penna perché qui c'è da segnare, perché se siete amanti della musica italiana, se vi piace cantare e ballare sulle hit più belle del nostro paese, beh, allora dovete per forza venire a trovarci con Italiana Band, tutto il meglio della musica italiana live. Dove ci trovate? Beh, allora, per esempio, questa sera saremo alla Sagra dell'Assunta a Robegano, poi il 21 saremo a Colico, poi il 24 saremo alla Sagra Tradizionale di Altivole, il 28 saremo a Tesis, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di altri appuntamenti, però non me li ricordo tutti quanti a memoria, e quindi venite a trovarci sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band, lì beccate tutto il calendario dei prossimi appuntamenti, magari vedete una data un pochino più vicina a casa vostra e passate a trovarci per fare festa insieme. Vi aspettiamo.
1: Bella e Monella, il

0: Erano Caparezza con Vieni a ballare in Puglia, Tricarico, Io sono Francesco e Media Capoplaza con Arai. Io vi saluto, vi mando un bacione, vi auguro un buon Ferragosto e ovviamente una buona domenica. Ci risentiamo qui sempre sabato prossimo, sempre con me, Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella! Il treno degli anni! Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: fare. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGcom24.

0: Italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

d'ora prima dell'ora nostra di Bella Disco, lo sapete, tanti artisti, tanta musica, tante cose da fare, tanta musica da ascoltare, soprattutto ballare, perché bisogna ballare, perché chi non balla poi non ditelo voi, va bene, accettate le vostre versioni. Ci sono i giornalisti, prima con Riccione e poi Tony F insieme a Gaia.

l'area a noi fa ovviamente immenso piacere. Adesso triplettina musicale, una canzone dopo l'altra, sono tre per l'esattezza. I Bundabash con Alessandra Amoroso, la prima è Karaoke, poi c'è Anna, la vera Betty, con 30 gradi chiuderà, ma con Nera.

0: non scappate, perché ci sono ancora un sacco di canzoni da ascoltare insieme qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella,

Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

Italiani, alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Giulia è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: amo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana, insomma è roba nostra, è una proposta che non puoi rifiutare.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano.